fimo. Se vivi vedi mi vai la mami da qua. Brenda ya be. Odi ya chi. Ebra di bi chi. Ah odi ana mo so ana wo bi. Ebra di ama mi. Odi ya chi o. Ah odi ana mo so ana bi. Ebi ready ya.